che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua.